0: sono le 2 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: E allora rieccoci, pronti a ripartire. Nuova giornata, nuovo appuntamento con Buongiorno Amici. Max Dupré con voi fino alle 9, puntata di metà settimana. Oggi mercoledì 6 maggio. Insieme a Max Dupré quindi con Vasco Rossi e la sua Basta Poco.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Basta poco a fare impressione.

Mietta, Angeli Noi, remake di un classico di Troiano, We All Need Love, 1998 la sua versione, questa nostra mattinata di oggi, metà settimana, lo ricordavamo, 6 di maggio, mercoledì. Max Dupré con voi e con anche i nostri appuntamenti del mattino, la nostra agenda che incalza, tra poco daremo uno sguardo al santo del giorno, ma anche ai fatti legati alla giornata di oggi, 6 maggio. C'è stato anche il terremoto del Friuli, lo ricordiamo e anticipiamo la notizia, ingentissimi danni e circa 1000 morti, di cui la maggior parte nelle zone del centro-nord, un terremoto che insomma noi lo ricordiamo ancora in modo presente, vivo, non abbiamo dimenticato la paura di quelle ore. Tornando a noi invece alla musica, alla serenità invece di una canzone da ascoltare insieme, con l'atmosfera estiva del pezzo, stiamo parlando di Annalisa, Radio Padova Ritmo Italiano con Canzone Estiva. Quando

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri.

Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora buongiorno, ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Saluto i ritardatari, quelli che si sono da poco collegati con noi, magari svegliandosi qualche minuto dopo le 6. Del resto, voglio dire, qui i minuti sono preziosissimi e vanno centellinati. Allora, diamo uno sguardo al nostro almanacco. Oggi 6 di maggio, San Nicolò di Bari. Tanti auguri di buon onomastico ai Nicolò che ci ascoltano. 1906 si corre in Sicilia la prima edizione della Targa Florio, famosa corsa automobilistica. A proposito di Florio, vi consiglio, suggerisco di leggere la saga dei Florio, della quale è stato tratto anche un film a puntate, ma molto meglio il libro, ve lo assicuro. 1976 invece, 6 maggio, terremoto del Friuli, i danni ingentissimi e le migliaia di vittime, di cui la maggior parte nelle zone del centro-nord. 1994, Elisabetta II del Regno Unito e il presidente francese François Mitterrand inaugurano invece l'apertura dell'Eurotunnel, un tunnel sotto la Manica che collega l'Inghilterra alla Francia per la prima volta dalla glaciazione. 2004, USA, viene trasmesso in televisione l'ultimo episodio della sitcom Friends, che peraltro va in onda in qualche canale anche qui da noi oggi a distanza di tanti anni. 2012, François Hollande invece viene eletto 24esimo presidente della Repubblica Francese. Ricordiamo i compleanni: Tony Blair, classe 53, George Clooney 1961, Alessandra Ferri, ballerina italiana, classe 63, bella annata, e Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, conduttore italiano. Non ho una grande simpatia per lui, ma gli auguri glieli facciamo lo stesso. 6 maggio 1974 è tutto per questo nostro almanacco. L'appuntamento con Venusia invece arriverà tra poco. State con noi, adesso c'è Eros Ramazzotti e siamo

Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi mercoledì 6 maggio 2026. Ariete, state vivendo un periodo piuttosto movimentato, ma a voi non dispiace, perciò non fatevi influenzare dalla luna dissonante e cercate di perseguire sempre con consapevolezza i vostri obiettivi. Voto 8-. Toro, l'ottimo aspetto della luna vi aiuterà a focalizzare gli interventi possibili per portare migliorie ove necessario. Bene il lavoro, piacevole il dialogo di coppia e voto 8. Gemelli, il vostro sarà un buon mercoledì grazie a Marte positivo e a Venere nel segno. Datevi da fare con il voto 8. Cancro, l'aspetto disarmonico di Luna e Marte potrà causare un certo nervosismo che dovrete saper gestire con intelligenza al fine di non compromettere il buon esito di quanto vi sta a cuore. E 7-, è il vostro voto. Leone, le stelle che vi vogliono padroni del vostro destino sono tutte dalla vostra parte. Tuttavia un dispettoso Mercurio sembra volervi mettere in difficoltà, in particolare per gli affari correnti. Siate concentrati e voto 8-. Vergine, siete ben voluti da Mercurio, vostro astro guida dalla vostra parte. Tuttavia un dispettoso Mercurio sembra volervi mettere in difficoltà, in particolare per gli affari correnti. Siate concentrati e voto 8-. Vergine, siete ben voluti da Mercurio, vostro astro guida, per avere la certezza di essere in grado di gestire il lavoro come si deve. In amore

0: Therapist.
1: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: E tanti Jackie e vampiri. Gerardina Trovato, la terza bellissima di quest'oggi. Un abbraccio da parte mia a Cristina Dori. Il ciao Cri vi aspetta domani sempre su Radio Padova dopo mezzogiorno. Ora la nuova canzone di Dito nella Piaga, Che fastidio, e a brevissimo anche il Made in Italy.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
3: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
4: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
5: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
4: Ma fino al 16 maggio.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
7: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da Leone.
8: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
9: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
8: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
9: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
10: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
11: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
10: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
11: ErcoleTempoLibero.it.
12: Ecco, è successo. E ora che si fa?
13: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
14: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
15: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
16: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
15: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Berlino, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Abbiamo accantonato quel momento della giornata di transizione tra mattina e pomeriggio. Bentrovati da Maurizio Modica insieme fino alle 17 anche oggi. Giornata numero 6 del mese di maggio e anche giornata di metà settimana. Cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Tommaso Paradiso, I Romantici.
1: Tre canzoni in fila.

Free con Kleptomania, e così noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che torna inevitabilmente rinnovato tra meno di un'ora. Siete su Radio Padova, buon pomeriggio. C'è Sara Toscano, maledetto, ti amo.

0: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
1: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristorante e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Radio Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon mercoledì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo le nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5.30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10, il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Ridi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionari autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Buon viaggio con Radio Padova.

0: dalla realizzazione di questa canzone di Max Gazzè. Era il 2008, il solito sesso nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. Anche la collaborazione tra LDA e H7 per Poesie Clandestine.
1: Se bastasse una

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: che fai? Come va, amici? Spero che tutto stia procedendo piuttosto bene nel corso di questa giornata di mercoledì. Era Brescia su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco l'appuntamento sarà con la nostra redazione per le ultime notizie. Intanto, D'Argenda Amico, ai, ai.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
6: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
7: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
6: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
7: ErcoleTempoLibero.it.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova News.
1: Secondo Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero prossimi a un memorandum d'intesa di una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra, con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. È rimasto 4 ore in procura di Pavia Andrea Sempi, unico indagato del nuovo fascicolo aperto sul delitto di Garlasco. Il 38enne accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Incendio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, nei pressi della stazione Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Stando alle prime ipotesi, le fiamme avrebbero un'origine dolosa. Volley, finale scudetto di Superlega, si avvicina il tricolore per Perugia, avanti 2-0 su Civitanova. In caso di vittoria, gli umbri festeggerebbero il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 14:59 minuti.
4: Radio Padova, ritmo italiano.

0: titola Rolling Stones, è la nuova canzone di The Colors su Radio Padova, Ritmo Italiano. Con il nostro buon pomeriggio arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con la nuova canzone di Clara, si intitola Prima Donna.
1: Tre canzoni in fila.

San Giorgi e Negramaro era la prima volta con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova Ritmo Italiano. Siete con Maurizio Modica, sentiamo nei prossimi minuti anche la collaborazione tra Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Welcome to the Hotel California. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento. Quelle consumate sotto il palco di un concerto. Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
2: Ma fino al 16 maggio.
3: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

Emma con Arcomi per l'occasione era Vacci Piano su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per un attimo Bar dello Sport, perché stasera è la sera della Champions League, ma è la serata, in realtà lo era anche ieri, ma la vera partita di questo turno di Champions si gioca proprio stasera ed è Bayern Monaco Paris Saint Germain. Dopo un'andata finita 5-4, altro spettacolo si prevede perlomeno in serata, anche perché è la partita decisiva. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Rocco Hunt, La più bella del mondo.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di maggio, sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova. Avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese su Radio Padova. Ritmo italiano, rapidamente andiamo verso le 4. Buon pomeriggio. Sentiamo anche Napoleone, un tocco di eleganza nei prossimi minuti. Lacrime a mare.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
3: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene, con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi d'Arredo Giardino.
5: Con Ercole Tempo Libero a Due Ville Vicenza.
4: ErcoleTempolibero.it.
6: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento, quelle consumate sotto il palco di un concerto. Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
7: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
8: Sono più furbi, sono più svegli.
9: I clienti della Brix
8: spendono meno, mangiano meglio.
10: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
11: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
12: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
13: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
14: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
13: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
15: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
16: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
17: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
16: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
17: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
16: Ma fino al 16 maggio.
17: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo Stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, riprenderanno i bombardamenti. Lo scrive Trump sul suo social Truth. Molti media americani danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il delitto di Garlasco, mai visti i video intimi tra Chiara e Alberto Stasi che erano nel PC di famiglia, lo ha affermato Marco Poggi, fratello della vittima, ascoltato come persona informata sui fatti a Pavia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, invece Andrea Sempio, unico indagato. Botte e risposte in Spagna sull'approdo della nave con a bordo i casi di antivirus. La ministra della Sanità ha confermato che l'imbarcazione attraccherà a Tenerife sabato 9 maggio, di parere opposto il presidente delle Canarie che respinge la possibilità. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a 69 anni. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui social. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è. Radio Padova.
5: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Le ragazze facili descritte da Cesare Cremonini, che detta così potrebbe anche suonare non troppo politically correct. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila che inizia con Saif, Tu mi piaci tanto.
1: Padova. Tre canzoni in fila.

Madame, per l'occasione con Marrakesh era Volevo capire su Radio Padova, così noi accantoniamo un altro appuntamento con le tre canzoni in fila nel nostro pomeriggio, anche Fulminacci e la sua stupida sfortuna. Ti troverò.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
1: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
3: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. In direzione Milano, per lo stesso motivo, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10, il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio, chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Ridi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

era Samurai J con Ossessione. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Musica nuova nei prossimi minuti, e in questo caso quella di Biagio Antonacci. Questa si intitola You and Me.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

L'ultima delle bellissime di RAF, passeggeri distratti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per noi è tempo di saluti, con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14. Vi lascio con Franco Ghirardello, che con il suo Sì Viaggiare vi porta fino a sera. Trascorrete un bel pomeriggio per quel che ne rimane, una serena serata. Sentiamo anche Giovanotti con So Solo Che La Vita.

0: un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
3: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento. Quelle consumate sotto il palco di un concerto. Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
4: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se... 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

0: Radio Padova News.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. La storica bandiera dell'Inter avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, presso la Fondazione Poliambulanza. Venerdì l'ultimo saluto. Champions League alle 21 in campo Bayern Monaco e PSG nella semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 in favore dei parigini. In palio l'ultimo biglietto per Budapest nella finale contro l'Arsenal. Tennis, internazionali d'Italia, dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne subito eliminate le azzurre Stefanini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Intanto Cobolli, che oggi compie 24 anni, si presenta così in conferenza.
2: Vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima.
1: Volley, gara 3 della finale scudetto di Superlega. Alle 20:30 Perugia ospita Civitanova. In caso di successo gli umbri alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

LDA e H7, poesie clandestine, siete su Radio Padova, grazie a Maurizio e Modica, proseguirete con me se vorrete, questa è Radio Padova e questo è Si Viaggiare, l'appuntamento dalle 17 alle 20, con il nostro ritmo italiano che vi accompagnerà come sempre in questa fascia dove ci faremo mancare l'aperitivo, no, ci sono i Coma Cose subito, la gelosia.

Sopra di me Mara Sattei qui su Radio Padova, 17:15 minuti, tra poco perché in viaggio come sempre le informazioni sulla viabilità per quanto riguarda le nostre arterie principali, cioè le autostrade del Veneto. Rimanete con voi. Ha macinato chilometri e chilometri in tutta l'Italia e non solo, Annalisa con una mega tournée, e adesso arriveranno altri due concerti, gli ultimi in programma il 12 maggio a Messina e il 16 chiuderà al Palazzo dello Sport di Roma. Ce la sentiamo con Direzione la vita qui su Radio Padova.

0: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
4: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
3: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
4: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
5: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
6: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
7: Vederci bene è uno stile di vita.
8: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
7: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
9: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico intenso, code sulla 4 Venezia Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. In direzione Venezia è segnalato un mezzo in avaria tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 4 Padova Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, code per traffico sostenuto tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo verso Portogruaro e tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata InfoViaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Prima di entrare in casa,

Paola Iezzi, stessa direzione, novità qui su Radio Padova, 17:30. Buon pomeriggio, buon mercoledì, si spezza la settimana. Stavo leggendo questa storia davvero inquietante, ricorda un film dell'89, era Il Nascondiglio, dove c'era questo personaggio, uno psicopatico, che si nascondeva in soffitta a insaputa dei proprietari. Ecco, la storia è quella, solo che non era in soffitta, era nel seminterrato. Questi due signori dell'Arkansas si sono resi conto che ogni tanto, ma sai, io le ciabatte le avevo messe in un modo diverso, sei sicura che non ci siano i fantasmi qua a casa? Eppure io avevo messo in frigo quella cosa che adesso non trovo più, insomma, distrazioni, cose spostate. Invece c'era questo signore, a guardarlo mica tanto raccomandabile, che invece viveva tecnicamente a casa loro, e adesso, insomma, se ne sono però accorti, insomma, e il signore, voglio dire, adesso ha cambiato sicuramente residenza dietro le sbarre. Va bene, questa invece è Radio Padova, benvenuti, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 20. La prossima è dei The Colors, ci regalano un altro successo, Rolling Stones.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.
3: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
4: Radio Padova.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: La disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Gianni Morandi con Bella Signora, un tour. Lui è sempre in tour, da quanti anni non lo sappiamo. Lui è il nostro eterno ragazzo, un ragazzo di 81 anni. Va bene, sono le 19:44, buona serata, siete su Radio Padova. Il nostro appuntamento è anche con una bella novità da ascoltare, davvero un successo, quello di Rove nel 2026, che ci canta questa canzone, Femmina.

0: Noi siamo arrivati ai saluti, c'era Jovanotti, So solo che la vita. Buona serata, siete su Radio Padova con il nostro ritmo italiano, mentre Si viaggiare torna domani alle 17. Sono Franco Ghirardello, buona continuazione anche con la voce di Irama, ciao!
1: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati, saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia, natura e libertà, piazzole nel verde vicino al mare, un nuovissimo acquapark, ristoranti e divertimento per tutti, amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
4: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
5: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
4: Ma fino al 16 maggio.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestiale. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
10: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova News.
1: Il delitto di Garlasco, sempre intercettato, ammette di aver tentato un approccio rifiutato da Chiara. Oggi, ascoltato a Pavia come persona informata sui fatti, il fratello di Chiara, Marco Poggi, che ha difeso l'amico, unico indagato. La guerra tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina per porre fine alle ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, pronto un memorandum, Trump, ottimista, firma già la prossima settimana, cauta Teheran, alcuni punti non accettabili. A Gemona la commemorazione per i 50 anni del terremoto che sconvolse il Friuli, sentiamo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi, un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
1: Calcio, questa sera il ritorno di Bayern Monaco PSG semifinale di Champions League. Chi vince vola in finale contro l'Arsenal, si parte dal 5-4 in favore dei francesi. E da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: 20 prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
3: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.
5: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
6: Come se tu fossi l'unica luce.
5: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
7: Ci vuole un fisico bestia.
5: Scopri il programma completo su duepuntieventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
8: Ma fino al 16 maggio.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
10: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
11: Il futuro è qui e si chiama Revo, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno eco sostenibile. Scegli Revo. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
12: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
13: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
12: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
13: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
14: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
15: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa. Licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
16: Ecco, è successo. E ora che si fa?
17: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
18: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
19: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
20: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
19: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, una buona serata, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle ore 18 di domenica 10 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale tra Monfalcone Est e di Puglia in direzione Venezia a causa di lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestiale. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te. È così chiaro.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
2: Ma fino al 16 maggio.
3: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
3: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
4: Radio Padova.

incredibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile e amare.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.